Susanne, lei come dici? Io carton da dove attacchi porcellana. Se ti potrei mazzi bulgama, tappetti parmesan. Gypsy, come in Clyde. Tak, poznáte to není štěstí.